Un que champagne, la que coi fria. E ta che è descritta l'antevisia. Mi ta corre coi in maniera ronchia. I'm the teacher, baby, bensia. Oh, si bo nothing sang by punta bo mama. La gabu pek pek pek sin saya. Mala mucha eta, wak su cara, wak su cara.